0: señora Carr.
1: Ah, la si pone así.
0: Pobre come stanno a due. Sape la ara che quelle qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Doglia. A pole, guarda.

0: ti pone sì.
1: Obra come accanto a goe. Sapela, ora che vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a donnuglia. A pole, uomo.